Sciacca va sperivo mio, muro per le strade. Hai già super buono, sforo sfrutto, sale, sale. Ma hai mai si fa in voi,